0: grazie.
1: Son Hair, la migliore musica del passato su Radio Icaro.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca.

l'uomo mio dipendi dal mare, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero è un triste colore, la mia pelle bianca

0: Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.
1: King for a Day vi dà appuntamento a lunedì prossimo.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro. Novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Radio Icaro.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: L'Italia, solo musica italiana.
3: Radio Icaro.
4: Vai bella.
5: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, novità!

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge, avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina, le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta, molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine in Blu 2000, estate! In diretta da Rimini.
2: Buongiorno e buon sabato 25 luglio 2026 in diretta da Rimini per il nostro ultimo appuntamento con Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno da Max Alberici e Simona Mulazzani di fianco a me, Matteo Bonaretto in regia e buon fine settimana anche a tutti voi.
3: Iniziamo a dirlo, sì, questo buon fine settimana, un buon sabato, una buona domenica. Qui a Rimini splende il sole, una bellissima giornata.
2: Bella giornata,
3: anche
2: sì.
3: Anche a livello meteorologico, un cielo limpido, le persone sono già tutte in spiaggia perché insomma ne vale la pena godersele queste giornate. Noi siamo qui nell'ultimo nostro giorno in diretta. Sono volate queste due settimane.
2: Ma il tempo
3: sono
2: vola,
3: volate queste due settimane, sì, certo. E anche un po' per noi l'occasione di avervi aperto questa finestra che sa un po' di salsedine sul mare, sul nostro mare, ma raccontandovi anche quello che succede in Italia e nel mondo, sempre nel nostro modo. Lo faremo anche questa mattina,
2: certo.
3: Però questa mattina diciamolo, Max, siamo un po' patriotti.
2: Sì.
3: Partiamo dalle nostre parti,
2: partiamo
3: dalle nostre tradizioni che a mio avviso possono essere anche una bella occasione per tutti coloro che stanno pensando alle vacanze e dicono ma perché no non farsi un giretto in Romagna?
2: Perché no? Facciamo un po' di proloco, Riviera Emilia Romagna, Riviera Romagnola. Partiamo con la musica, lo facciamo con un classicone degli Eagles.

0: E con questo grande classicone abbiamo aperto il nostro Magazine in Blu 2000 Estate in diretta da Rimini per questo sabato 25 di luglio, e rimaniamo in zona perché qualche ora fa è andata in scena una bellissima iniziativa, tra l'altro non l'unica,
1: no, si ripeterà. Ce ne sono tante, sì, ce ne sono tante, tra l'altro questa in modo particolare che ha fatto un po' anche il giro d'Italia, l'ho vista
0: sì, ho visto
1: anche su
0: in
1: tante
0: giro,
1: trasmissioni
0: sì,
1: nazionali. Allora, caro Max, qui dobbiamo partire perché abbiamo un nostro vocabolario, il nostro vocabolario, quello insomma del romagnolo, e quindi da lì partiamo perché dobbiamo mettere alcuni elementi per far comprendere a tutti di che cosa parliamo.
0: Sì.
1: Se io ti dico azdore, mm-hmm, con anzi meglio asdore, perché la S, la Z
0: la
1: dalle
0: Z
1: nostre parti si confondono, quindi poi se al romagnolo diciamo azdore non so se capisca,
0: no,
1: perfettamente.
0: No, no.
1: Quindi le asdore, caro Max Alberici, caro il mio collega di avventure, chi sono?
0: Ecco, mi fai una domanda a cui io non so perfettamente rispondere, so perfettamente chi sono, ma spiegarlo non è facile, perché poi tra l'altro io non manco origini romagnole, per
1: è
0: cui
1: vero,
0: per me è complicato.
1: Vero. Allora, comunque, dal vocabolario romagnolo andiamo sì, a prendere questa definizione, e non me ne vogliano i puristi perché probabilmente
0: sì,
1: lo spieghiamo troppo semplicemente, però le azdore erano le reggenti della casa,
0: sì,
1: perché
0: okay,
1: in un mondo, no, dove tante volte si parla di un forse di un ruolo del maschio molto presente, no? Vuol dire anche tutto quello che ancora si continua a dire anche in modo molto serio, in realtà in Romagna la famiglia era fortemente matriarcale, nel
0: certo,
1: senso buono del termine. È chiaro che gli uomini avevano un ruolo importante, qui stiamo parlando insomma di alcuni decenni, forse anche alcuni secoli fa, però la donna aveva un valore importante perché reggeva la casa e reggeva l'economia della casa.
0: Già.
1: Ciò vuol dire che anche come venivano spesi pochi o i tanti baiocchi, perché si chiamano così dalle nostre parti, soldi che la famiglia portava a casa, quindi facciamo un po' di romagnolo,
0: questa
1: dire
0: certo,
1: cultura romagnola,
0: no, certo,
1: era la donna che li gestiva, soprattutto nella gestione proprio delle questioni domestiche, mm-hmm, quindi anche la spesa, il cibo, che era per la Romagna, un po' per tutta Italia, questo è un elemento fondamentale nella giornata delle famiglie.
0: Certe cose fortunatamente non cambiano.
1: Non cambiano, a distanza anche di decenni e di secoli. La Zora oggi, che chiaramente ha perso questo suo valore di reggenza, ma perché chiaramente le famiglie sono cambiate, in realtà resta nella cultura romagnola come colei che, se tu la metti davanti ai fornelli, se la metti davanti ad un tagliere, che è questa piana di legno dove
0: certo,
1: poi sopra si spinge il mattarello per spinge il mattarello per
0: e
1: fare,
0: nascono le magie
1: nascono le magie, fa miracoli, e quindi
0: sì,
1: e lei tanto

0: base, no, per comporre dei piatti particolari, però tante persone dal Belgio, dalla Germania, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, insomma, sono arrivati in Italia in vacanza dalle nostre parti in questi giorni e sono stati coinvolti in questa cooking class per imparare a fare la piadina romagnola doc
1: assolutamente. Con tutti i prodotti sì, perché... che ci vogliono, tra l'altro molto semplici. Qui non entriamo nel... perché se no. Tu parli con la Zdora riminese, sì, ti dice che è assolutamente da fare in questo modo,
0: con
1: se
0: quella
1: parli
0: di Cesena,
1: con quella di Cesena,
0: certo.
1: E quindi noi non entriamo in questo. Sta di fatto che abbiamo visto le fotografie di questo evento, tutti felicissimi, anche perché la cosa... Ma a me è capitato di partecipare, non per imparare a farla. Tra l'altro io, guarda, non so,
0: te la cavi bene,
1: non
0: però.
1: So cucinare, ma una cosa che mi piace tantissimo fare la piadina. Cioè, quando in casa di un romagnolo dici, ma se non abbiamo il pane, ma che problema
0: ma
1: c'è?
0: Che problema c'è?
1: Due
0: pochi minuti e facciamo
1: sì,
0: un paio
1: esatto.
0: di piadine.
1: Però al di là di quello, ecco, mi è capitato di vedere le persone che non solo assaggiano, e questo è abbastanza naturale, ma creano il prodotto che poi andranno a farcire con
0: certo.
1: tutto quello che ci si mette dentro la piadina. È meraviglioso, ce li vedi proprio rinascere,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: la piadina nasce in pochi minuti, non è un procedimento come altri piatti anche della nostra tradizione che richiedono tanto tempo. E ho visto veramente dei volti amazing,
0: sì,
1: che poi
0: sì,
1: gli
0: sì.
1: stranieri, soprattutto gli americani, dicono ad ogni piè sospinto. E poi te ne vai via con la tua piadina, con il tuo testo per cuocere la piadina,
0: certo.
1: perché chiaramente anche quello è uno strumento molto prezioso una volta che torni a casa, e il gadget che ti serve.
0: Assolutamente sì, perché non si cuoce nella piastra antiaderente, mi raccomando, ci vuole un testo dedicato.
1: Bravo,
0: poi
1: Max.
0: Non vi insegnano soltanto a farla, ma anche a cuocerla, perché è un'arte anche cuocerla.
1: Perché se non la cuoci bene la piadina rischi di rovinare tutto il lavoro precedente.
0: Devo
1: dire, qui andiamo a chiudere, che c'è una bellissima tradizione in Romagna, che soprattutto in alcuni caselli autostradali
0: sì,
1: del nostro territorio,
0: che
1: quando tu parti, dopo essere stato qualche giorno in vacanza, che sia una settimana, ma anche insomma banalmente due o tre giorni, prima di imboccare il casello del ritorno a casa, chiaramente c'è anche tanto marketing, ma quel marketing che effettivamente a mio avviso ha colto nel segno, ti regalano le piadine, ti
0: sì,
1: regalano
0: tu sei
1: un pacco
0: da al casello per entrare,
1: esatto.
0: ci sono dei ragazzi che
1: sì.
0: ti chiedono di tirare giù il finestrino e ti allungano un pacco di piadine.
1: Casualmente la piadina che poi magari trovi anche nei supermercati della tua città.
0: Vabbè,
1: no?
0: però è sicuramente una bella iniziativa.
1: È un po' l'idea dell'accoglienza
0: sì,
1: romagnola,
0: sì,
1: no? Che unisce tanti aspetti insieme.
0: Comunque questi eventi non sono finiti, ce ne saranno ancora
1: sì.
0: fino al c'è un altro il prossimo 6 di agosto, vengono fatti proprio in riva al mare, in spiaggia,
1: a
0: sono
1: Riccioni, in questo caso, ma
0: sì,
1: ce ne sono un po' in tutta la riviera.
0: In tutta la riviera, per cui anche quelli che insomma vengono nel nostro paese nelle nostre zone di vacanza per altri motivi possono rimanere estasiati da questo tipo di iniziative che secondo me
1: fanno
0: bene.
1: Funzionano perché sono semplici, non richiedono troppo impegno e poi lo possono veramente fare persone di tutte le età,
0: certo.
1: perché c'è la signora che magari è già capace di cucinare, che però non si è mai provata con la piadina, ma anche i bimbi,
0: ma anche i giovani
1: bimbi, e li vedi
0: che si divertono a impastare, poi sai quando la fai tu e la cuoci è a un sapore diverso,
1: però sai la vera Zdora quando gli dici ma che ingredienti, quanto ce ne va?
0: Non è che sta lì con gli ingredienti,
1: non ce ne va, cioè ci va, vai così, le senti le cose,
0: la cosa più difficile è quella.
1: Comunque tra poco restiamo in Romagna perché
0: certo.
1: c'è un altro bel evento da raccontare, questa mattina partiamo così, partiamo da noi visto che è l'ultimo giorno che stiamo insieme.
0: Esatto, continuiamo con la musica, lo facciamo con Giovanotti e Alfa.

0: per diciamo così comporre la piadina perfetta anche per tanti turisti, e devo dire che una delle mode dell'estate è il grocery tourism, cioè gente che appunto viaggia in giro per il mondo e poi invece di non va soltanto insomma nei posti di villeggiatura diciamo così canonici, ma poi si diverte ad andare a scoprire quello che di buono c'è nei vari mercatini e portandosi a casa le cornie varie,
1: prelibatezze varie. D'altro, sempre sul nostro territorio, poi ci spostiamo di qualche chilometro. Quest'anno sta andando molto molto di moda tra i turisti questa esperienza di Aspas. Anche qui ci vuole un po' di vocabolario romagnolo. Aspas, non so se solo in riminese, ma o forse è più diffuso, insomma qui lo chiediamo agli amici romagnoli che ci seguono, che però non sono di Rimini, significa portarti in giro, sì, portarti a spasso, cioè nel senso proprio buono, cioè ti porto a spasso perché intanto magari ti accompagno io, non devi fare fatica, ti porto nei posti belli, quindi in un'unica parola praticamente c'è tanto proprio di un modo di stare insieme. E l'idea, l'iniziativa di quest'anno è proprio portare i turisti nei borghi dell'entroterra, non solo per vederli, ma poi fare anche queste esperienze culinarie, imparare a fare la piadina, che ne so, oppure le tagliatelle, che dopo...
0: Ricordiamo che anche quella è cultura,
1: È culturissima,
0: assolutamente, non è cultura.
1: Cioè, credo che sia la cultura principale, forse, che dovremmo portarci a casa quando andiamo in vacanza. Ma adesso invece ti porto a Milano Marittima.
0: Oh, diventiamo VIP.
1: Esatto, proprio così, luogo per eccellenza insomma della riviera romagnola, dei VIP. Perché ti porta Milano Marittima? Perché questa sera ci sarà la finalissima di questo evento che si chiama VIP Master,
0: sì,
1: notissimo,
0: molto
1: perché
0: molto noto.
1: Praticamente i VIP davvero arrivano tutti a Milano Marittima per giocare a tennis. Allora, non si parla però di VIP sportivi se non in alcuni casi, ma si parla di persone del mondo dello spettacolo, della cultura, dello showbiz, come si suol dire, che si ritrova proprio nella riviera romagnola per giocare a tennis. Io non so con quale tipo di prestazione, però la cosa bella è che quest'anno, pensa Max, sono arrivati alla 35esima edizione.
0: È un traguardo molto importante.
1: Un traguardo molto importante. Questa mattina sulle pagine dei quotidiani viene intervistato Mario Baldassarri, che è l'inventore del VIP Master, che nacque nel lontano 1991. E allora gli viene chiesto: ma com'è nata questa? Sai, tutte le cose che poi lì per lì non ti rendi conto che potrebbero avere un seguito, poi a 35 anni di distanza
0: comincia a fare un po' il bilancio, è andata abbastanza bene.
1: Dice, lui racconta che è stata una follia nata durante le partite di tennis che lo stesso Mario insieme ad Arrigo Sacchi e Piero Cambetti giocavano tutte le sere a Milano Marittima durante l'estate, per cui eravamo io, Arrigo e Piero, così loro cominciavano a giocare, giocavano tra di loro. Evidentemente Mario Baldassarri magari non era conosciuto, ma gli altri non ho capito bene perché erano in tre. In teoria magari forse manca un
0: forse
1: quarto.
0: Forse mancava, vabbè, magari.
1: Oppure si scambiavano e facevano
0: forse
1: sempre.
0: Sì, forse
1: non
0: sì.
1: lo so. E c'era un sacco di gente che li andava a vedere, perché comunque vedere Arrigo Sacchi, Piero Chiambretti, che non so se siano dei tennisti valevoli.
0: Beh, ma Chiambretti se la cava bene.
1: Sì?
0: Sì, se la cava molto bene.
1: E insomma, da lì nacque l'idea di fare un torneo estivo invitando tutti i VIP, e da lì è continuato, tra l'altro, insomma, con alcuni VIP che effettivamente ci sono praticamente in tutte le edizioni.
0: Sì.
1: Valeria Marini è una di queste, Simona Ventura anche, che poi è appassionatissima di Riviera, diciamolo, insomma è anche tante volte qui a Rimini per gli eventi, e questa sera ci sarà proprio la finalissima del torneo. E a Baldassarri poi vengono chieste alcune curiosità, cioè se ci sono degli elementi che effettivamente nel corso della storia di questo di questa manifestazione sono state particolari. Allora, lui intanto dice che si inventò nel 1991, lui era anche presidente dell'ASCOM, quindi di un'associazione di categoria, racconta come la Riviera venisse da anni molto buie e molto difficili perché c'era stato il fenomeno delle mucillaggini.
0: Certo.
1: Ce lo ricordiamo tutti molto bene quanto fu nefasto, e non solo per una stagione, ma insomma, poi le cose sono cambiate, però in quegli anni fu tragedia per il turismo, per l'idea anche della costa romagnola che veniva raccontata un po' in tutta Italia, anche all'estero. E quindi lui diceva: ci siamo inventati questa cosa per provare a distrarre le persone dalla spiaggia, per far vedere che la riviera poteva essere anche tanto altro. No? Poi nel tempo effettivamente questa cosa è stata fatta e funzionò, e quindi l'idea fu vincente. Dopo un po' di anni, dopo due o tre anni, la moglie gli disse: ma guarda, però cioè basta, ormai hai portato tutti, cioè più di così non puoi fare, quindi è meglio smettere all'apice.
0: Sì.
1: Poi in realtà invece le cose sono sempre andate molto bene. Gli viene chiesta una partita leggendaria, lui dice quella con il principe Alberto di Monaco e Piero Chiambretti. Alberto, cioè il principe, non voleva, era molto più giovane di adesso, non voleva indossare la maglietta con gli sponsor.
0: Certo.
1: Quindi chiaramente da reale non poteva fare questa cosa. Poi confessò che non poteva restare a torso nudo,
0: direi di no.
1: La sua posizione non lo permetteva, e quindi insomma riuscirono a infilargli al volo una maglietta, ma pare che la foto di lui a torso nudo venne, sai, comunque lì,
0: scattata in qualche
1: modo, perché poi sai i paparazzi in
0: certo,
1: quei posti lì
0: insomma
1: si radunano,
0: sono di casa.
1: E il giorno dopo il papà lo chiamò e lo redarguì pesantemente.
0: Sì, aveva, diciamo così, non aveva rispettato l'etichetta.
1: È il più simpatico in assoluto Piero Chiambretti, che adesso fa addirittura il l'arbitro, però non è che sta seduto appollaiato come
0: no,
1: lui va in mezzo alla gente,
0: gira,
1: insomma,
0: un arbitro un po' così sui generi.
1: Poi l'ultima che ti dico è che una persona che Baldassari vorrebbe rivedere al torneo è Marco Pantani. Marco Pantani, insomma,
0: non solo lui, certo.
1: Sì. E comunque quest'anno poi hanno deciso di dedicare questo torneo a Nicola Pietrangeli, che è venuto a mancare,
0: certo,
1: proprio quest'anno, ed è stato un mattatore proprio del VIP Master, portando tantissimi ospiti famosi.
0: Beh, grazie per questa storia che ci ha riportato, insomma, agli anni 90 e ci ha fatto tornare, anzi ci ha fatto andare poco distante da noi,
1: sì,
0: effettivamente, con una bellissima iniziativa. Noi torniamo a farvi ascoltare un po' di musica con Gaia.

0: Katy Perry con la sua Watch It Burn per questa estate 2026, protagonista della musica internazionale. Abbiamo parlato qualche minuto fa del torneo Vipmaster che si tiene a Milano Marittima, con un sacco di personaggi famosi che si sfidano sui campi da tennis ormai da 35 anni, quindi insomma è una cosa che conosciamo. Invece siamo arrivati alla settima edizione di un evento che comunque coinvolge la nostra zona, la nostra bella Rimini a dire la verità, ormai da appunto 7 anni, perché torna anche quest'anno per la settima edizione la Terrazza della Dolce Vita, che è questo ciclo di incontri voluto fortemente da Simona Ventura e da Giovanni Terzi, che si tiene al Grand Hotel di Rimini, quindi una location super prestigiosa. Il tema di quest'anno è legami di cuore, l'amore tra generazioni, e anche qui ogni anno diciamo che ci sono questi incontri che ospitano personalità importanti del mondo dello spettacolo, della cultura, ma anche della politica, dello sport, e che si confrontano appunto su vari temi. E quest'anno il tema è proprio questo. Leggo che ad esempio c'è una mostra quest'anno al Grand Hotel dedicata nell'ottica insomma di questo evento, è dedicata a Dante Ferretti, con il grandissimo scenografo che insomma ha aiutato e ha composto scenografie per film e per registi di grandissimo successo. Insomma, l'inaugurazione di questa mostra si terrà sabato prossimo, il 1° di agosto, e poi partono anche tutti gli incontri che poi andranno avanti per 10 giorni, se non sbaglio, dal 31 luglio al 10 di agosto.
1: Sì, sono tanti
0: la Terrazza
1: gli appuntamenti
0: della Dolce Vita, con tantissimi personaggi. Leggo Albano, Stefano Zecchi, Vincenzo Schettini, il professore della fisica che ci piace, ma poi anche Luca Barbareschi, Antonio Preziosi, Serena Bortone, Gabriele Parpiglia, tantissimi altri. Se poi siete curiosi, vi invitiamo a cercare la notizia e poi sicuramente vedrete molti personaggi.
1: Tra l'altro, posso dire, è anche un'occasione, visto che il Grand Hotel comunque, almeno nell'immaginario di chi ama Federico Fellini, ma anche chi ha visto poco di Federico Fellini, c'è un po' il Grand Hotel dove il maestro, quando veniva a Rimini, stava, ma anche un po' nel suo mondo onirico che poi ha raccontato in tanti film, anche grazie alla collaborazione proprio con Dante Ferretti, che era il suo scenografo di fiducia. Si raccontano anche insomma di una amicizia molto particolare tra i due. Però è la possibilità di entrare nel giardino del Grand Hotel, che spesso tanti turisti guardano da fuori
0: dalle siepi,
1: esatto, proprio così, all'interno gratuitamente, perché sono eventi tutti gratuiti fatti tra la terrazza e il giardino del Grand Hotel. E devo dire che, al di là della possibilità poi di ascoltare ospiti di vario genere, di varia natura, anche quell'esperienza lì, visto che stamattina siamo partiti con l'esperienza, è molto bella per chi ha un po' l'idea di una Rimini che non è solo la Rimini da infradito, da spiaggia. Anche entrare in uno dei luoghi che comunque ha rappresentato un'ispirazione per l'artista Federico Fellini, ma poi per anche tanti altri, e poi è un po' lo skyline, cioè tu quando vieni a Rimini il Grand Hotel è il nostro skyline, cioè l'elemento fondante del nostro skyline. Per cui c'è questa bella occasione, se siete dalle nostre parti insomma può valerne davvero la pena.
0: Tra l'altro, alla fine insomma, al termine di tutti questi incontri, ci sarà un evento speciale, un concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, che è una realtà musicale nata l'anno scorso per custodire e diffondere l'eredità artistica umana del grande tenore modenese. Quindi insomma c'è un motivo in più per venire dalle nostre parti e godere anche di questo concerto.
1: Bello. Vedi, abbiamo parlato tanto di Riviera questa mattina.
0: Beh,
1: sarà
0: sì,
1: che
0: dai,
1: abbiamo già la nostalgia di lasciare questa diretta.
0: Quando c'è questo respiro nazionale e internazionale con tanti ospiti, è anche bello insomma parlare.
1: Devo
0: di
1: dirti,
0: eventi.
1: Scusa Max,
0: sì,
1: così approfitto un istante perché a mio avviso va ricordato, cioè se quando vivi nei posti giusti, tipo io ieri sera dal terrazzo di casa mia mi sono goduta un concerto da sold out, e però non ero sul posto. Basta vivere nei posti giusti.
0: Certo, quindi hai sbafato il concerto che c'era ieri sera. Cioè,
1: allora, ieri sera, no, sai che però ho visto qualcuno che l'ha sbafato. Allora, vabbè, a casa mia semplicemente si sentiva la musica. Sai che il frontman dei Negramaro, insomma, a livello di vocalità,
0: parliamo di Giuliano Sangiorgetti, ieri sera a Riccione c'era il concerto di nel Gramaro.
1: Ho visto bellissime foto con un pubblico molto caloroso che ha cantato.
0: E tu da braccino corto te lo sei goduta dalla terrazza.
1: Allora io sono passata
0: è la terrazza della Dolce Vita, è la tua, non è quella dell'Aventura.
1: Allora io sono ascoltata perché però effettivamente fortunatamente non è una città così grande.
0: Era impossibile non ascoltare.
1: Poi lui con i suoi acuti è impossibile non ascoltarlo. Però in realtà ho visto che davanti al Piazzale Roma, dove si tengono questi concerti anche a pagamento, anche altri eventi, alcuni gratuiti, quello in particolare chiaramente era a pagamento, quelli che abitano o hanno la fortuna di risiedere per qualche giorno nell'albergo davanti erano tutti in alto sul terrazzone e loro sì che se la sono sbaffata la
0: serata. Questo mi fa venire in mente, qualche giorno fa Alfa era in concerto a Marostica, se non sbaglio, nella piazza bellissima no? Dove c'è, dove poi si fa la partita a scacchi di Marostica, che è uno degli eventi importanti, e c'era tanta gente che guardava il concerto dalla finestra. Lui si è fermato un attimo e ha detto: ma ragazzi, voi avete pagato per il concerto? No, non abbiamo pagato, abitiamo qui. E lui risponde: da genovese sono molto orgoglioso di voi. Quindi voglio dire, l'ha presa bene, direi.
1: Cercare di sbaffare, farlo correttamente
0: è un'arte.

0: Taylor Swift e la sua I Knew It, I Knew You in diretta da Rimini. Abbiamo parlato di grandi eventi e comunque sì, di respiro nazionale e internazionale, e chiudiamo con il più importante di tutti. Non me ne vogliano,
1: esatto, diciamo, sappiamo che lui è un grande appassionato di tennis, l'abbiamo visto anche in questo scambio di battute molto bello insieme a Jannik Sinner qualche tempo fa, insomma, dove quando gli è stata donata la racchetta lui l'ha presa correttamente,
0: certo.
1: Ma poi abbiamo letto, insomma,
0: che è un grande appassionato di tennis.
1: Stiamo parlando, esatto, però diciamo che verrà qui per un'occasione molto molto importante, potrei dire storica per la nostra diocesi di Rimini, perché verrà a trovarci Papa Leone il 22 agosto. C'è grande attesa non solo nella comunità riminese, perché sai, quando un papa viene a trovarti e sei nel cuore dell'estate, io credo che ci siano anche tantissimi turisti che stanno organizzando le vacanze proprio per essere qui in quelle giornate.
0: Certo.
1: Diciamo che sarà un incontro in più parti, perché il primo invito, anche perché loro veramente, insomma, sono stati anche coloro che nel 1982 portarono Giovanni Paolo II sempre a Rimini, quindi dopo 44 anni, grazie all'invito che il meeting ha fatto proprio al Santo Padre, avremo questa occasione storica. Diciamo una giornata articolata che sarà internazionale,
0: certo,
1: perché partirà da San Marino e poi nel pomeriggio l'incontro al meeting e poi lo spostamento nel cuore della città, l'Arco d'Augusto, quindi insomma Papa Leone avrà occasione di vedere anche la bellezza storica della città di Rimini, poi da lì al Duomo, al Tempio Malatestiano, a un altro gioiello della nostra cultura e della nostra non solo cultura ma anche proprio dell'esperienza ecclesiale della chiesa riminese, e poi di lì fino al lungomare appena riqualificato negli ultimi anni, da lì insomma Papa Leone poi arriverà al porto dove celebrerà la messa. Diciamo che sono arrivate proprio nelle ultime ore i primi dettagli di questa visita, in particolare ad esempio sui volontari, perché sono già 550 volontari che vogliono essere parte di quella giornata, quindi anche per aiutare le persone, perché 22 agosto immaginiamo sarà una bella giornata calda,
0: certo, e soprattutto poi piena di tanta gente, non soltanto diciamo riminesi o del luogo, ma tanti turisti.
1: Sì. E la cosa che mi ha stupito è che un centinaio di questi non sono della diocesi di Rimini, sono turisti o comunque persone che arrivano dalle vicine Marche, ma anche dal Veneto, dalla Lombardia, che hanno chiesto di fare i volontari in quella giornata.
0: Bella occasione,
1: e questa è una cosa bellissima, perché poi ti dice proprio anche, insomma, anche un po' l'anima di Rimini, che sì, organizza, però poi è aperta anche a tante, e le persone si sentono di poter partecipare a questa organizzazione, anche perché immaginiamo, per riuscire a prendere il posto, perché sì, ci saranno chiaramente delle sedie allestite al Porto Canale, dove ci sarà il grande altare su questo palco per le persone fragili, per le persone anziane, ma ci sono pensate 25.000 posti sulla spiaggia. Tu puoi arrivare col tuo seggiolino, magari con un po' di tempo in anticipo,
0: chiaramente,
1: pass, sono già arrivate tante richieste, perché poi sono i pass distribuiti nelle parrocchie della nostra diocesi, ma poi c'è la possibilità, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che magari sanno di questa opportunità adesso, di poter richiederlo online, semplicemente consultando proprio il sito che è stato creato ad arte. Devo dire che un altro aspetto che secondo me emoziona molto è che Papa Leone vuole un po' ripercorrere, almeno in alcuni tratti, proprio ciò che fece Giovanni Paolo II, che in quell'agosto, era il 29 agosto del 1982, decise di dedicare un momento speciale all'interno del Tempio Malatestiano alle persone più fragili. Lo farà anche Papa Leone, diciamo che prima di arrivare al porto passerà per il centro storico, come dicevamo, e proprio all'interno del Tempio Malatestiano, del nostro Duomo, incontrerà gli anziani, i disabili, i rappresentanti anche di alcune delle comunità, ricordiamo che sul nostro territorio la comunità Papa Giovanni XXIII,
0: certo,
1: che evocata alle persone fragili, così come anche i ragazzi di San Patrignano, per cui credo che questo sia qualche cosa che dice la cifra anche di Papa Leone, che mi raccontano, insomma, chi sta organizzando questa cosa, al desiderio il più possibile di stare tra la gente,
0: esatto,
1: vicino,
0: certo,
1: alla gente.
0: E
1: siamo molto orgogliosi che abbia detto di sì a questo invito della comunità riminese, e ci aspettiamo una giornata veramente speciale. Sarà un sabato come oggi.
0: Sì, sicuramente sarà una giornata speciale e insomma le attese sono tantissime per tutti quelli che vorranno partecipare.
1: 900 tanta coristi, gente. 200 sì, musicisti, sì, sì. Insomma, dai,
0: qualcuno lo sto
1: numero.
0: Seguendo proprio in questi giorni, c'è veramente anche tra quelli che poi canteranno tantissima emozione, tantissima voglia di partecipare, tantissima preparazione, per cui
1: anche perché anche solo scegliere i canti
0: non è una cosa da prendere sotto gamba, ma c'è davvero tanta voglia di incontrare Papa Leone e di vivere anche in modo particolare una giornata, sì, come hai definito tu, storica.
1: Sì, storica. Sai, quelle cose che non è che capitano sempre.
0: Noi
1: sarà bello poterla seguire così da vicino.
0: Esatto, continuiamo con la musica, tra poco arrivano le notizie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea la CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario lo rende a rendere più di più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza, anche in questo settore, viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo, dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

0: Pete Demon con Justin Bieber, il nostro disco in blu 2000 della settimana, che apre una nuova ora in diretta da Rimini con Magazine in blu 2000 estate in questo sabato 25 di luglio. Nel corso di questa ora parleremo tra pochissimo di caldo, perché arrivano gli ultimi bollettini che ci dicono che l'anticiclone africano tornerà ad attanagliare le nostre regioni e insomma ci occuperemo un pochino anche di questo. Però insomma parleremo di cibo, io ho un po' di notizie da raccontarti e da raccontare ai nostri ascoltatori, appunto, su alcune curiosità che riguardano il food and beverage.
1: Ancora insieme da Rimini per questa mattina, per tenerci e per tenervi compagnia.
2: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Lei si chiama Birth, il disco più in alto in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate in questo sabato caldissimo 25 di luglio, ma arriverà caldo ancora di più perché i modelli meteo ci dicono che l'anticiclone africano porterà le temperature nel nostro paese entro la prima decade di agosto a oltrepassare la soglia dei 40 gradi, caldo intenso soprattutto in Sicilia, nelle regioni centrali, nelle zone interne della pianura padana, ma soprattutto leggo in Sardegna, che già insomma è stata attanagliata dalla morsa del caldo in questo luglio, abbastanza direi,
1: decisamente sì,
0: abbastanza,
1: sì, sì.
0: E infatti i modelli e le proiezioni ci dicono una possibile persistenza dell'anticiclone almeno fino alla parte centrale della prima decade di agosto, quindi insomma abbiamo ancora qualche giorno per boccheggiare effettivamente. Poi dovrebbero arrivare un pochino di temporali almeno al nord e portare un pochino di refrigerio, ma l'estate è ancora molto lunga,
1: quindi godiamoci queste, certo, giornate di sole, forse domani qualche temporale anche intenso in giro qua e là per l'Italia, poi evidentemente lo stivale lungo per cui ci saranno luoghi dove la pioggia arriverà, altri dove invece continuerà a splendere il sole, però godiamoci perché effettivamente questo effetto invece di refrigerio ha colpito diverse fortunatamente parti del bel paese, quindi sì, giornate calde ma non caldissime,
0: no,
1: la
0: non
1: sera
0: caldissime.
1: Ci vuole il felpino,
0: sì,
1: la copertina mentre dormi e poi ti godi invece queste bellissime giornate di sole, approfittiamone perché non durerà tanto,
0: no,
1: quindi il caldone ritornerà, non a caso ci sono le ferie Augustus,
0: è
1: già
0: giusto.
1: I romani avevano capito che quando è molto caldo è meglio evitare di lavorare,
0: sì,
1: e quindi chissà se ancora vige l'idea che sia il Ferragosto il periodo più amato dagli italiani.
0: Ma
1: per
0: non,
1: andare in vacanza
0: non
1: secondo
0: lo so,
1: me no.
0: Secondo me ormai no, è un'abitudine quella di pensare che in quelle due settimane centrali tutto si debba per forza fermare, in realtà non è così.
1: Esatto, è chiaro che nei massimi numeri sono probabilmente le giornate, quelle della settimana di Ferragosto, prima e
0: sì,
1: dopo, dove si muovono più persone, però io credo che gli italiani abbiano colto che forse è bene, laddove c'è la possibilità, ritagliarsi qualche giorno di vacanza in altri periodi, tant'è
0: sì,
1: che proprio oggi e domani c'è già il primo bollino,
0: sì,
1: c'è
0: è
1: già il primo bollino rosso,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: mettiamo
0: sì,
1: nella raccolta
0: estivo,
1: punti,
0: sì,
1: e vediamo un attimo cosa accadrà. Però tra poco ti parlo di vacanze, perché ci sono delle stime di Confcommercio, ma non solo, che ci dicono quanto e quando gli italiani andranno in vacanza e soprattutto quanto spenderanno.
0: Molto, già lo posso immaginare,
1: no,
0: però va bene, i dettagli tra poco.

0: E dopo questo capolavoro, insomma, di Fabrizio De André con il pescatore, so che hai delle notizie per noi, quindi...
1: Allora, parliamo, diciamo, tu hai detto che sono giornate calde, ma ne arriveranno anche di più calde, per cui come si cerca di stemperare il calore?
0: Sentiamo!
1: In modo migliore andare in vacanza.
0: Sono curioso, sì.
1: Perché poi non so, anche se vai in posti caldi, quando sei in vacanza,
0: non lo soffri. Sì, sì, è vero.
1: Molto bene il caldo. Allora, arrivano questi dati che ci dicono che durante le vacanze estive, quindi diciamo da ora in avanti fino anche alle prime settimane di settembre, andranno in vacanza 36,2 milioni di italiani. Li hanno chiamati tutti a casa.
0: Ah, ma sono tanti.
1: Sono tanti, sì, sono tanti. Questo insomma fa bene.
0: Beh, sì.
1: Tra l'altro, altri dati ci dicono che sono 3 milioni in più rispetto allo scorso anno.
0: Ah, quindi, nonostante il caro prezzi.
1: Nonostante il caro prezzi, gli italiani, secondo me, l'anno scorso non sono andati, hanno raccimolato.
0: Dice che hanno risparmiato qualcosina.
1: Un po' di soldini, hanno detto ci andiamo l'anno prossimo.
0: Perché
1: e quest'anno
0: no?
1: E quest'anno ci si riprova. I dati ci dicono: sai quanto spende in media un italiano per fare le proprie vacanze?
0: Dai,
1: chiaramente è sempre una media:
0: certo.
1: 1.165 euro a persona. Quindi. Tutto sommato.
0: Indipendentemente da quanto durano le vacanze?
1: Sì, la media.
0: La media.
1: Cioè, c'è anche chi spende zero,
0: certo.
1: E quindi poi c'è chi spende molto di più. Comunque, appunto, quest'estate circa 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, ma sempre più spezzatino.
0: Ah, mordi e fuggi?
1: Sì, molto.
0: Vai,
1: molto.
0: Poi torni, poi magari rivai,
1: diciamo,
0: e poi torni.
1: Diciamo che le persone preferiscono, laddove riescono anche a fare questa cosa, a spezzettare con soggiorni più brevi il loro periodo di riposo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che per il 58% degli italiani l'estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati.
0: Mm.
1: Solo un quarto ha programmato un'unica vacanza estiva prevalentemente breve. Cioè, cosa vuol dire? Allora, chi può fa magari il fine settimana lunghi, ci allungo,
0: okay.
1: Il lunedì parto, il giovedì, però poi chi invece riesce a farsene solo una la fa pure breve,
0: certo.
1: Quindi questa non mi sembra una notizia positiva.
0: Non è una positiva,
1: cioè la vorrei leggere anche con un accento un poco più critico. A dominare la stagione quindi saranno le micro vacanze. Il 69% degli italiani prevede uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà una classica vacanza, quella del 52%. Poi sul periodo è vero che si cerca di dilazionare anche le vacanze, un po' come il pagamento delle tasse,
0: uguale.
1: Però agosto resta comunque in testa, il 43% andrà in vacanza ad agosto, solo il 22% se la può garantire a settembre la vacanza, perché poi sai, dopo riparte tutto e quindi a me piace tantissimo ad esempio fare vacanza a settembre.
0: Sì.
1: Comunque tra le destinazioni più desiderate dagli italiani c'è proprio la nostra Italia.
0: Ah, vedi.
1: Un po' perché è il paese più bello del mondo e un po' perché... diciamo quello che sta accadendo a livello internazionale quest'anno ha fatto pensare a tanti di dirsi sai cos'è?
0: Ma rimaniamo a casa che abbiamo un sacco di belle cose vicino da vedere,
1: sì,
0: posti belli di cui godere, giustamente.
1: È così, quindi un po' questi dati, dicevamo questa spesa pro capite, il budget, lo dicevi, cioè nel senso al di là di qua, cioè tu fai più vacanze, spendi sempre quella cifra lì, ne fai una più lunga di una settimana, spendi più o meno sempre quella cifra lì.
0: Ah, ok.
1: Stiamo parlando di medie, poi qualcuno che ci ascolta dice magari, oppure invece no, io ho speso molto di meno, perché sai, poi dipende anche quello che scegli per le tue vacanze. Vanno tanto di moda quest'anno i villaggi turistici e gli appartamenti.
0: Mi facevano molto anni 80 i villaggi
1: invece,
0: turistici.
1: Guarda,
0: invece
1: guarda, sono tornati di grande moda. Ebbene sì. Potremmo andare a fare animazioni in un villaggio turistico. Guarda che molti hanno iniziato lì.
0: Sì, no, ma io
1: quelli
0: pure
1: famosi
0: io.
1: Hanno iniziato tutti lì.
0: Beh, io non
1: come
0: sono
1: te,
0: famoso,
1: no,
0: però ho iniziato anch'io tanti anni fa.
1: Sei famoso, hai iniziato al villaggio.
0: Sì. Vabbè. Beh, bella esperienza, ma da fare se c'hai 20 anni. Perché poi più in là.
1: Il problema è quando continui a farla che ne hai molti
0: vabbè,
1: di più.
0: Questo è un altro discorso.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Succede anche quello.
0: I Rolling Stones con noi.

0: Sano con Sole Sole in diretta da Rimini, Magazine in Blu 2000 estate. Io stavo leggendo la cronaca dei diciamo del matrimonio di Gigi e Donnarumma.
1: Ah sì, ieri.
0: Sì, perché ieri tra insomma tutto quello che è successo c'è stata anche una mega gaffa di una giornalista che adesso non diciamo perché a volte può capitare,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, cosa è successo?
0: È inviata di un famoso telegiornale che quando è stata data la linea ha detto tra poco andranno in scena i funerali di Gigi.
1: Ma sai che è una
0: cosa che ma la gaffa
1: no,
0: può
1: stare
0: sì, può capitare, ma gli ha allungato la vita.
1: Ma no, ma quello non c'è dubbio. Allora anch'io ho visto qualche immagine molto particolare. Diciamo che sono tanti ospiti di rilievo al matrimonio di Gigi e Donnarumma, che dove si è svolto?
0: A Locorotondo in Puglia.
1: Sì. Ho visto una chiesa, cioè l'esterno di questa chiesa,
0: questa facciata che della
1: immagino
0: chiesa,
1: sia la cattedrale del posto, piena di fiori bianchi,
0: tempestata dei fiori, bellissima.
1: Sì. Tanto.
0: Ma non era proprio l'emblema della sobrietà.
1: No, spero che li abbiano riusati, li abbiano regalati a qualcuno questi fiori bianchi. La sposa bellissima, lui in bianco e nero, cioè giacca bianca e pantalone nero.
0: Non poteva andare vestito con la divisa del Manchester City.
1: Non sta bene. Però insomma, probabilmente durante la vita matrimoniale dovrà farne di parate. Insomma, questo fa parte
0: forse
1: della...
0: più importante di quelle del gioco del calcio.
1: L'ho visto molto felice, molto sorridente, sai, lui che è abbastanza serio quando le cose non vanno come vorrebbe. E però tantissime persone famose, cioè famose nel senso amici del mondo del calcio e non solo, ho visto che c'era Haaland che è un po' ovunque quest'estate.
0: Quest'anno Haaland è veramente
1: dopo i mondiali ma lo pagano per andare, no, credo siano amici con Gigi e Donnarumma, vediamo dappertutto, praticamente è diventata la star di quest'estate 2026, altro che tormentone musicale. E durante un momento della festa, chiaramente una festa che poi è andata avanti, forse continua ancora,
0: sicuramente
1: è andata avanti per tante ore, ha fatto la tipica voga anche con gli altri ospiti con un tamburo di fianco, sono visto scene abbastanza divertenti.
0: Ma di tutte queste scene rimarrà la gaffe della giornalista che è già ovviamente diventata virale, ma sono cose che possono capitare, insomma.
1: Noi non abbiamo la notorietà sicuramente di questi giornalisti, però di gaffe
0: ne vengono ancora peggio
1: anche noi, e quindi la comprendiamo, le siamo vicino, perché può capitare, poi passa, guarda,
0: ma l'emozione
1: anche
0: ci
1: perché
0: può
1: i social due o tre ore poi si dimenticano queste cose, non c'è stato nulla di così grave,
0: ma no, anzi divertente, insomma, può capitare, ebbene sì. Va bene, continuiamo a tenervi compagnia in diretta da Rimini, tra poco cambiamo completamente argomento, ma adesso è il momento di tornare agli anni 80 con un capolavoro di una ragazza che non c'è più, ma che ci ha lasciato tanti grandi successi. Whitney Houston.

0: E dopo aver parlato del matrimonio di Gigi Donnarumma e di alcune gaffe insomma a volte capitano, continuiamo a parlare di personaggi legati al mondo dello sport.
1: Sì, esatto, proprio così, ma in modo un po' simpatico, perché allora noi siamo insomma già in pieno Gran Premio d'Ungheria della Formula 1, le prove libere, già insomma ci si contende la pole come sempre accade in questi fine settimana dove lo sport è protagonista, e tra le stelle indiscusse del Gran Premio di quest'anno c'è il nostro Kimi Antonelli. Dico nostro perché è bolognese, sì, ma poi ha un rapporto diciamo privilegiato con San Marino, certo, dove passa tanto del suo tempo, e però mi ha incuriosito una intervista che ha rilasciato proprio nelle ultime ore. Intanto lo ringraziamo perché ha spiegato a tutti i piloti della Formula 1 che non si dice tagliatella alla bolognese, ma si dice tagliatella col ragù.
0: Eh sì,
1: che non è la stessa cosa, no, cioè tu mangi la stessa cosa, però le cose vanno definite bene.
0: Ma poi la tagliatella bolognese, esatto, come dicono loro, è una roba che non
1: al
0: esiste.
1: Al massimo è concesso, perché ho visto anche in qualche crusca,
0: sì,
1: ragù alla bolognese, sì, però la parola ragù ci deve essere, perché sì, ha tutta, sì, una sua preparazione infinita, tra l'altro,
0: che non prevede le meatballs,
1: no,
0: cioè le polpette,
1: no. E quindi ho visto tantissimi video in cui Kimi racconta ai suoi compagni, non solo quelli di scuderia ma proprio quelli che si trovano nei paddock, che differenza c'è. Bravo Kimi.
0: Bravo.
1: Ma non parliamo di questo, perché chiaramente sai, io ho una, non so, delle antenne speciali quando si parla di alcuni luoghi del nostro paese, in particolare della nostra Riviera. Kimi Antonelli, oltre ad essere bolognese con residenza a San Marino, ha un bel rapporto, almeno la sua famiglia, anche con Riccione. E allora si racconta come abbia fatto questa intervista all'interno della sua piccola bolla Mercedes, dove ha la televisione, le casse per ascoltare la musica,
0: sì,
1: per giocare ai videogiochi, perché comunque resta a tutti gli effetti un ventenne come gli altri.
0: Beh,
1: quindi lui dice insomma che tutto sommato non gli dispiace la vita da singolo, cioè da persona che viaggia tanto per il mondo e quindi oggi vive da solo, come magari pochi dei suoi coetanei che,
0: sì,
1: ancora alla sua età normalmente,
0: sì,
1: vivono in famiglia, però che gli manca un po' la mamma, la nonna, anche per il cibo e le cornie che comunque non mancano mai poi quando torna a casa. Ma c'è un episodio particolare che lui ha raccontato della sua sorellina Maggie ha 11 anni e quindi è la sorella minore di Kimi Antonelli, che ha capito bene cosa significa essere sorella di una personaggio famoso. Qualche giorno fa ha fatto un mercatino con una sua amica Riccione,
0: sì, sì,
1: sai che ci sono i mercatini dei bimbi,
0: certo,
1: dove vengono venduti giocattoli, card,
0: sì,
1: insomma un po' tutto, e insomma è molto bello perché poi sono i bimbi protagonisti. E lei, per fare affari, cosa ha fatto? Ha fatto una speciale promozione, promozione speciale, cioè lei vendeva due braccialetti,
0: sì,
1: e una cartolina con la firma di Kimi,
0: ecco,
1: un pacchetto unico, sold out in un'ora,
0: certo,
1: ha fatto un sacco di soldi, ha già investito in borsa, no scherzo, però insomma brava Maggie, cioè secondo me sai, magari tra fratelli alle volte ci sono anche delle invidie,
0: ma no, ma in questo caso poi Kimi le avrà firmate quelle cartoline,
1: sì, le ha firmate,
0: sì,
1: tutte una a una, quindi tu pensa anche la sorellina,
0: ma
1: quando lui torna a casa,
0: ma come mai mi fai firmare così tante cartoline, cosa vuoi fare? No, non ti preoccupare, ci penso io, sono per gli amici.
1: Quindi vuol dire che sono dei bimbi riccionesi ma anche dei turisti, perché poi questi mercatini che ho avuto il piacere di frequentare in alcuni casi sono bellissimi, perché i bambini sono dei venditori nati.
0: Sì, è vero.
1: È vero. Riescono a vendere delle cose che non compreresti mai, con quel clima molto carino, anche,
0: certo,
1: con i genitori lì un po' gufi che stanno a guardare.
0: Che stanno dietro.
1: Non succeda nulla.
0: Sì.
1: Tante mamme che organizzano questi banchetti anche in modo molto molto serio. E però insomma, secondo me sono felici i bimbi di avere questa cartolina firmata da Kimi.
0: Beh, insomma, mica da poco, eh. Torniamo ad ascoltare musica di casa nostra, c'è Edoardo Bennato.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Ma tu, cara Simone Molazzani, ti sei mai chiesta qual è la città mondiale che ha più ponti? Costruiamo ponti o noi oggi? Eh?
1: Ponti?
0: Sì, la città.
1: Allora, mi verrebbe da pensare una città con dei un fiume grande,
0: ad esempio,
1: lungo,
0: con più ponti.
1: Con più ponti, sai che
0: non ti viene?
1: No, non mi viene. Allora, dimmi il continente.
0: Beh, Europa.
1: Europa.
0: Europa, Europa. Sia al primo che al secondo posto sono due città europee. A me quando mi hanno posto questa domanda, no, ce n'è una molto più vicina a noi, ma no.
1: Venezia?
0: Venezia è una città importante per quello che riguarda i ponti. Tutti pensano a Venezia, ma il primato mondiale per numero di ponti appartiene in realtà a una metropoli tedesca. La città con più ponti in assoluto al mondo è Amburgo, non l'avrei mai detto, avrei detto Venezia.
1: Veramente?
0: Io. Pensavo
1: una città molto grande con un bel fiume, quindi Venezia ce ne ha tantissime,
0: ce
1: però è anche un po' ridotta, no, nelle dimensioni.
0: Invece il Guinness World Record per la città con più ponti in assoluto è Amburgo.
1: Ma questa proprio
0: 2500 attraversamenti, una cifra che supera abbondantemente la somma di quelli presenti a Londra, Amsterdam e anche Venezia, perché appunto nella sua formazione costruita attorno all'Elba che scorre verso il Mare del Nord e ai due laghi di cui non ti dirò il nome perché è impossibile per me. Questa frammentazione naturale ha imposto la necessità di collegare costantemente i quartieri e ci sono fino a 2500 ponti. E invece per quello che riguarda il nostro paese, il primato ovviamente va a Venezia, ce ne sono di meno, sono circa 435 gli attraversamenti che collegano le isole del centro storico. E ovviamente, però, diciamo che bella è Amburgo, ma Venezia, diciamo,
1: esatto, volevo dire questa cosa: che tra le calle di Venezia, tra un cicchettino e l'altro, e quanti sospiri sopra e sotto,
0: ponti di Venezia,
1: con tutto il bene per Amburgo, che sarà bellissima.
0: Sicuramente bellissima. Cioè. Insomma, visitiamole tutte e due, no?
1: Infatti,
0: e poi
1: andiamo
0: a farci tutti e due i ponti. Bene, noi finiamo così la nostra seconda ora in diretta da Rimini. Tra poco diamo la linea alla redazione con le ultime notizie e torneremo insieme subito dopo. Vi lasciamo con i Marlene Kunz.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo. L'esercito americano spara su una petroliera nel Golfo di Hormuz, accusata di voler forzare il blocco ai porti iraniani, e Trump si dice sempre più scettico sui negoziati. Non vi sono molte opzioni se non continuare i raid, afferma il tycoon. E cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Scambi di attacchi fra gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, e l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Raid incrociati ancora fra Russia e Ucraina, almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morte negli attacchi delle forze di Kiev sulla porzione della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe. E Mosca è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite, lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky. Mosca ha annunciato attacchi contro i porti ucraini nel Mar Nero. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare in Italia per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato trovato in un casolare abbandonato, conosceva la vittima e tra i due ci sarebbe stata una lite. Poi il 26enne avrebbe colpito violentemente la vittima e avrebbe dato fuoco al corpo quando l'uomo era ancora in vita. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. L'Europa continua a bruciare, fra Francia e Spagna una corsa contro il tempo.
2: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capeferrà residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canada mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La crisi internazionale spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Per affrontare il caro benzina, il governo valuta le accise mobili ed è al lavoro su un piano di energia che prevede interventi per l'efficientamento delle reti energetiche sugli edifici pubblici, un piano di intervento da 14 miliardi in 3 anni. Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La estate. In diretta da Rimini.
4: Nuovamente in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate, la nostra ultima ora insieme in questo sabato 25 di luglio. Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia. Tra poco ci occuperemo di leggi, ma parleremo anche di cibo e di tante altre cose, insomma, per tenervi compagnia in questa ultima ora insieme. Ma c'è fortunatamente la musica a tenerci compagnia e direi di partire immediatamente con un signore che, nonostante non sia più
5: l'uomo
4: un ventenne,
5: pantaloni di pelle.
4: L'uomo dei pantaloni di pelle.
5: L'unico che li porta con eleganza.
4: No, oltre a Piero Pelù,
5: ah,
4: c'è
5: vero,
4: anche
5: hai ragione,
4: lui.
5: Sono in due.
4: Lui e Lenny Kravitz.

0: canzone dedicata alla mamma per Lenny Kravitz, disco di qualche tempo fa. Torniamo all'attualità perché è stata presentata una proposta di legge al Senato ieri, se non sbaglio, che prevede niente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i 3 anni di età.
1: Io ignorantemente non ci fosse neanche un bisogno di una legge.
0: C'è bisogno sotto i 3 anni, un bambino probabilmente non sa neanche cosa tiene.
1: No.
0: E invece mi avete detto fuori onda che io vivo in un mondo fatato, bambini piccolissimi sotto i 3 anni, ma già da un anno a un anno e mezzo,
1: diciamo che è
0: già
1: diventata...
0: sanno scrollare e sanno fare il pinch to zoom.
1: Ancora? Cos'è il pinch to zoom?
0: È quella cosa che tu
1: allarghi
0: sullo schermo con le due dita, allarghi e stringi.
1: Sì, ecco.
0: Cioè è innata questa loro capacità.
1: Allora, non credo sia innata, perché evidentemente non so se sia entri nell'evoluzione antropologica,
0: non lo so.
1: Può essere.
0: Però
1: può
0: evidentemente
1: essere.
0: C'era bisogno, perché molti genitori, evidentemente molte persone lasciano il telefono o il tablet in mano a bambini che davvero così piccoli non possono neanche fruire dei contenuti, sono credo a quell'età
1: attratti
0: esclusivamente dalle luci.
1: Sì, dalla luce, dal colore,
0: dai
1: suoni. Però effettivamente questa proposta che arriva quindi con una ipotesi che diventi legge, e a mio avviso probabilmente troverà anche una buona attenzione bipartisan, fa pensare che sia un problema, perché se non fosse un problema noi
0: non avremmo
1: già
0: bisogno.
1: Leggi ce ne sono tante, leggine, anche perché poi vabbè, come fai a dimostrare che un bambino sotto i 3 anni non può avere il dispositivo, cioè nel senso comunque
0: certo.
1: Non lo so, sai, sono quelle cose che poi la legge ok e quindi poi come l'applichiamo, perché spesso sono gli stessi genitori che ancora quando un bimbo non è neanche capace di parlare o comunque anche di camminare gli mettono in mano un device perché lo intrattiene,
0: certo.
1: Perché se poi tu vuoi fare altro, vuoi chiacchierare, vuoi insomma magari anche tranquillizzarlo, però è un tranquillizzarlo in realtà assolutamente, almeno questo dicono gli esperti, non veritiero, anzi normalmente quello che crei è una certa aggressività anche nei bambini così piccoli.
0: Ma infatti sto leggendo che ci sono studi scientifici che dicono come un incremento del tempo trascorso davanti al device di 30 minuti al giorno raddoppi il rischio di avere un ritardo poi del linguaggio quando si è un pochino più grandi. Nei primi periodi della vita il cervello è un organo in forte crescita e in funzione ovviamente degli stimoli che riceve si modifica. Una crescita armonica prevede la relazione, il rapporto con l'adulto e lo scambiarsi degli sguardi, l'ascoltare le parole degli adulti non attraverso uno schermo.
1: È così, io credo che alle volte si vede, si guarda questi strumenti come un po' la panacea, se ci risolvessero i problemi della vita, poi invece ce ne diamo conto che è tutt'altro, ma magari non ce ne accorgiamo subito, poi dice ma com'è questo bambino sempre così iperattivo, insomma scontroso, ecco pensiamo che cosa gli abbiamo dato tra le mani, forse è meglio dargli, guarda, ma io che non sono una grande sostenitrice, quasi meglio dargli un ciuccio, cioè nel senso, se lo vuoi confortare, dagli un ciuccio, una pezzina per un
0: ma un pupazzo,
1: un
0: qualcosa, insomma, un gioco manuale, non lo
1: sì.
0: so.
1: E poi evidentemente ai genitori è chiesto anche il sacrificio di stare con i bimbi,
0: sì, quando
1: sono un po' dispettosi.
0: Questa è la scelta
1: della vita, fa parte. E poi insomma probabilmente questa relazione ci verrà anche comoda negli anni successivi, se abbiamo costruito qualche cosa di buono con i nostri bimbi.
0: Bene, torniamo a farvi ascoltare un po' di musica e lo facciamo con Noah Kahan, la sua ultima canzone in diretta da Rimini, si chiama Orbiter.

0: Il nostro magazine in blu 2000 estate, abbiamo ancora notizie di tecnologia?
1: Allora sì, guarda, fa un po' il paio con quella che raccontavi poco fa di questa proposta di legge per impedire ai bimbi sotto i 3 anni di avere tra le mani dei device per aiutare la loro crescita più fisiologica, insomma, se non per non mettere ulteriori elementi che possano danneggiare la crescita dei nostri bimbi. Poi è chiaro che sono i grandi che devono rispettare le leggi, ma questo è un altro discorso. Ti dico che oggi si comprende che le persone sono tornate più in ufficio, quindi diciamo che lo smart working è sì ancora prassi, ma molto molto di meno che negli anni passati. Sì. Io devo dire che non sono una grande sostenitrice dello smart working, mi piace lavorare insieme, mi piace lavorare insieme agli altri, quindi effettivamente l'ho sempre mal tollerato anche quando era un po' necessario . Nei periodi non proprio felici che abbiamo trascorso qualche anno fa. Ma sai da che cosa si è capito che tutti sono tornati in ufficio, il back to the office è diventato realtà?
0: Da che cosa?
1: Dagli ascensori.
0: Pensavo dal lavoro delle macchinette del caffè in ufficio, ascensori.
1: Anche quello potrebbe essere una cosa. Sì, perché adesso gli ascensori di questi building, sia in Italia, esempio è stata presa in considerazione Milano, ma in giro anche per le città, soprattutto insomma le zone dove vivono e lavorano più persone, e in pratica negli ultimi anni lo sali e scendi giù con l'ascensore è aumentato in modo smisurato, e quindi grazie a delle applicazioni dell'intelligenza artificiale noi abbiamo capito che le persone sono tornate al lavoro grazie agli ascensori.
0: Capito? Mamma mia,
1: nessuno che va a piedi,
0: no.
1: No, ma perché sono tanti i piani.
0: Beh, poi
1: no?
0: Dipende, è vero che i medici comunque ci dicono è meglio fare le scale dell'ascensore, ma dipende se lavori al
1: 23° piano,
0: forse non è il caso, ecco.
1: Comunque diciamo che l'Internet of Things, sì, come tu mi spieghi, sì, sempre, sì, ci aiuta a capire come stiamo cambiando, ed effettivamente abbiamo notato, grazie a questo studio sugli ascensori dotati di intelligenza artificiale, questa profonda trasformazione. Ma si è capito un'altra cosa, che il problema è che durante il periodo in cui tante persone lavoravano da casa, sì, cosa facevi tu? Hai diminuito le postazioni di lavoro. Mm-hmm. Adesso invece sono tornati tutti in ufficio, ma tu quelle postazioni di lavoro non le hai più sistemate, e leggevo che siamo arrivati all'occupazione globale delle scrivanie del 111%.
0: Cioè c'è più gente, sì, delle postazioni disponibili.
1: Tu da che ora che ora poi vengo io, mi metto nello stesso posticino, oppure immagino, non so, dividiamo la stessa scrivania, condividiamo la scrivania. Questo mi sembra un
0: da
1: po'...
0: che non si poteva condividere niente ormai 6 anni fa.
1: Mi
0: adesso
1: sembra un po' eccessivo, però diciamo che questo ritorno in presenza al lavoro ormai un fenomeno strutturale. So che tante persone amano almeno fare qualche giorno smart working, soprattutto chi lavora nelle grandi città dove gli spostamenti in alcune giornate sono quanto mai complessi, quindi noi assolutamente insomma non diamo una valutazione su quelle che sono le scelte. È chiaro che noi parliamo da Rimini, dove mediamente insomma, nonostante poi ci lamentiamo del traffico, del parcheggio che non c'è, non ci metti tanto ad arrivare.
0: Beh, rispetto alle grandi metropoli, grandi città probabilmente no, però diciamo che anche quei 3/4 d'ora potrebbero essere 10 minuti, 20 minuti.
1: Sempre lamentone, lamentone.
0: Questo è normale, questo è sempre normale. Nel traffico noi italiani siamo bravissimi a lamentarci.

0: che il mondo della ristorazione è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa che possa stupire questi chef stellati che ci regalano sempre delle cose nuove, abbinamenti molto strani, particolari, ed è proprio questo il caso di cui appunto stiamo parlando adesso. Siamo in Corea del Sud, a Seoul, c'è lo chef di un ristorante con 2 stelle Michelin che ha proposto ai clienti un dolce molto particolare, molto curioso, decorato ancora in modo molto più particolare, cioè con le formiche. E non fare quella faccia, perché tu
1: decorato
0: non capisci la cucina.
1: Come si fa con i petali di rosa,
0: sì,
1: che poi lasci,
0: sì,
1: vive?
0: Sì, ovviamente.
1: No, vive?
0: Sì.
1: Ma non stanno lì.
0: E vabbè, girano un po' nel dolce, le devi mangiare prima che se ne va.
1: No, dai.
0: Vabbè, comunque lo si è scoperto perché sui social apparivano video del ristorante con questo strano dessert decorato con le formiche.
1: Viaggiavano sul tavolo.
0: Poi è arrivata l'ispezione del Ministero della Sicurezza Alimentare.
1: Sì.
0: E si è scoperto che molte decorazioni erano a base di insetti essiccati.
1: Ah, no,
0: oltre
1: quindi non erano vivi.
0: In questo caso no. Adesso io sto guardando un video e queste che sto guardando camminavano. Però evidentemente quelle che erano decorate, non lo so. Ma che cos'è? Sono semi di chia? No, sono formiche.
1: No, neanche di lino.
0: Premettiamo che in Corea del Sud, non lo sapevo, è legale mangiare 10 specie di insetti,
1: è
0: tra
1: legale.
0: Cui cavallette, locuste, grilli, ma in questa lista non ci sono le formiche. Perché non sapevo, le formiche importate contengono alti livelli di metalli pesanti, 55 volte superiori rispetto ai limiti degli insetti commestibili. E questo chef importava le formiche dagli Stati Uniti. Negli ultimi 4 anni ne ha importate circa 49.000 e le ha usate per dolci e sorbetti. Pensa che bello. Ovviamente lui ha dichiarato che si trattava di un elemento dei suoi menù.
1: Le frigge?
0: No, proprio così. Era essiccate, per cui...
1: No, ma
0: facevano parte dei suoi menù degustazione da 15 portate e che i clienti ovviamente erano liberi poi di rifiutarsi di mangiare.
1: È mezzogiorno e 30.
0: Le ha fatto una bella multa.
1: Sì. Vabbè, ha fatto bene.
0: Quasi 12.000 euro. Rischia anche un anno di carcere per aver imbrogliato i clienti, perché evidentemente qualcuno
1: se le passava per un altro insetto
0: sì.
1: mangiabile, probabilmente.
0: Probabilmente sì. Non si conosce il nome del ristorante, ma visto che a Seul i ristoranti stellati sono 2, cioè, si fa presto.
1: Se non è lui,
0: capire.
1: L'altro.
0: Esatto, esatto.
1: Caspita.
0: Bella la cucina creativa, ma le formiche nel piatto forse anche no.
1: Anche no, anche no.
0: Poi noi italiani...
1: vabbè, noi siamo un po' sensibili.
0: Sì.
1: Ti ricordi quando si parlava della farina di
0: farina
1: insetti,
0: di grillo,
1: fare
0: certo.
1: la farina di grillo?
0: Io non l'ho mai visto in vendita, però,
1: no,
0: anche
1: ma,
0: perché costava tantissimo.
1: Ma guarda, credo che in realtà, come un po' tutte queste cose, ha fatto tanto parlare di sé quando era uscita, anche per ragioni legate proprio alla questione dell'approvvigionamento per le nostre tavole. Che noi in Italia, quando ci dite queste cose, poi magari se andiamo in questi paesi, può darsi anche che
0: facciamo
1: un grillo
0: a nostra insaputa, magari può anche capitare di provarlo, però diciamo che sulle formiche direi che non è il caso. Ma attenzione, perché tra poco, se abbiamo tempo, ti parlerò ancora di gente bislacca. Non ha niente
1: non
0: a che vedere
1: vogliamo
0: con
1: chiudere in bellezza
0: cibo.
1: Questa nostra diretta da Rimini,
0: ma certo, è sabato, alleggeriamo un po', ma ne parliamo tra poco.
1: Allora,
0: ne parliamo
1: effettivamente
0: tra
1: le formiche sono leggere, cioè nel senso non penso ci abbiano molte calorie.
0: No, però evidentemente
1: vive,
0: non
1: poi non le becchi
0: gustose.
1: No, croccanti.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

0: Suki Waterhouse con Notting Hill.
1: Sono curiosa perché mi hai detto che continuiamo a parlare di persone un po' particolari.
0: Sì, un po' particolari. Non siamo a Notting Hill stavolta, andiamo veramente dall'altra parte del mondo e andiamo a raccontarvi al volo la storia di questi due ragazzi che dovevano fare una traversata. Siamo in Australia, se non sbaglio, una traversata con un traghetto di 45 minuti. Però evidentemente il prezzo era un pochino elevato, 1200 euro per un viaggio in traghetto di 45 minuti.
1: Ma come è possibile?
0: Vabbè, si vede che
1: capisco che crescono i prezzi, ma è un po' troppo.
0: Due giovani hanno costruito una chiatta fatta in casa con un motore da 9 cavalli, ci hanno messo sopra anche un barbecue e un WC.
1: Tra parte addirittura,
0: perché
1: bisogno.
0: Effettivamente, per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore, però hanno ingannato il tempo grigliando salsicce e costine e hanno ovviamente testato il WC e ha tutto funzionato. Poi hanno messo il video su internet, ovviamente,
1: certo,
0: perché certo,
1: quello,
0: vuoi non capitalizzare un attimo la cosa.
1: Infatti.
0: Non avevano la licenza nautica, però alla fine questo gesto goliardico non gli ha costato tantissimo. I protagonisti di questo gesto sono riusciti a mantenere il mezzo a galla attraversando il Backstairs Passage, non lontano da Adelaide, per approdare alla baia di Kangaroo denominata Christmas
1: Cove. Già che in Australia ci sono una baia di Kangaroo,
0: questa cosa. Comunque c'è questo video con questa piccolo, sembra una specie di bagno chimico, cioè un po' più grande, con una tettoia sopra e su una zattera.
1: Uno spiovente
0: perché se piove o nevica, che ne sai, non lo sappiamo. E lì fuori c'è il timone, il barbecue e dalla parte di dietro c'è il WC, perché vuoi farla vicino al barbecue che dopo no. Però hanno arrostito le salsicce. Beh, comunque è da premiare, no? Questa iniziativa.
1: Guarda, può essere
0: curiosa.
1: Può essere portata in qualche festival.
0: Sì.
1: Sai che anche dalle nostre parti sono i festival con le imbarcazioni strane. Tra l'altro ci sarà a breve. Per cui, a mio avviso, questi ragazzi australiani potrebbero essere invitati come testimonial.
0: Ma sì,
1: ingegnosi.
0: Premiamo la creatività.
1: E poi hanno risparmiato
0: un sacco di soldi. Beh, insomma, invece che un tre quarti d'ora ci ha messo 4 ore. Però hanno detto, vabbè, ok, ci portiamo le salsicce, che non è mica male, non è mica male.
1: Bella questa cosa, ma dove l'hai trovata? Ma dove le trovi queste notizie?
0: Le mie fonti non possono essere rivelate. Mettiamo

0: Stavo guardando un po' l'Instagram e mi sono accorto che qualche minuto fa il protagonista di questa estate per tutti noi, che è il calciatore norvegese Haaland, sì? Ha pubblicato le foto delle vacanze. Ovviamente non si fanno più le diapositive, ma si pubblicano sui social. E l'ultima foto che ha pubblicato è una foto di qualche giorno fa. Lui è ultimo? Ultimo il cantante, sì, il cantautore è ultimo. Ci sono le foto delle vacanze di Haaland e c'è lui con ultimo.
1: Secondo me Haaland, non so, mi viene da pensare che a breve lascerà il mondo del calcio per darsi a qualche spettacolo. Prima ne abbiamo parlato per il matrimonio, dove ha fatto da timoniere con la sua voga, ormai diventata di moda la voga. E siamo contenti per lui, ormai
0: secondo
1: lo vogliono tutti.
0: Lo vedremo presto al cinema, magari al fianco di Johnny Depp. Perché no?
1: Allora, visto che uno dei nostri ultimi insert vocali in questa insomma, in queste nostre due settimane riminesi, noi vogliamo già portarvi a Natale.
0: Già.
1: Perché noi solitamente la nostra trasmissione è a Rimini proprio durante il periodo delle vacanze.
0: Estivo,
1: e quindi
0: certo.
1: Dalle vacanze estive che stiamo vivendo e che vi auguriamo di continuare a vivere, insomma, ancora per un bel pezzo di estate. Poi però quali sono le altre vacanze che tutti bramano?
0: Quelle di Natale.
1: Quelle di Natale.
0: Già siamo proiettati verso le vacanze di Natale, siamo avanti, ma perché? Perché in questi giorni a San Diego c'è il Comic Con, il più grande festival dedicato alla cultura, insomma, dei fumetti, delle serie televisive e anche del cinema, ed è stato presentato ieri il primo trailer del nuovo film dedicato a una delle leggende diciamo più grandi, più famose di Natale, ovvero Il Canto di Natale di Charles Dickens, che per l'ennesima volta verrà diciamo
1: uno, credo, dei libri
0: cinema.
1: Più regalati, non so se letti, ma più regalati durante il periodo di Natale.
0: Solo che in questa ultima versione, diciamo, di Canto di Natale, il protagonista è Johnny Depp, che fa Scrooge, e quindi è stato presentato ufficialmente il trailer. Grandissimo successo, pare lui irriconoscibile da questi
1: frame. Ho visto alcuni frame dove, ma lui ha una capacità di trasformazione mirabile, devo dire la verità, e io ho grande attesa per questo
0: ma
1: film.
0: Sì.
1: Devo dire, se il film dell'estate,
0: anche se la storia la conosciamo tutti benissimo.
1: Sì, allora, se il film dell'estate è l'Odissea, secondo me potrebbe essere il film di dicembre,
0: certo.
1: Il nuovo Canto di Natale, tra l'altro firmato dalla Eagle Pictures, per cui vedremo che cosa sarà. Sicuramente Johnny Depp, ho visto anche il cast particolarmente ricco di attori, e lui che dice è bello tornare, queste sono le frasi che vengono dette proprio in questa battuta del trailer che è stato diffuso. Devo dire che il Canto di Natale è una storia, cioè io...
0: Sì, è una storia che non invecchia mai.
1: Che non invecchia mai.
0: No.
1: Io ho adorato la trasposizione di Topolino.
0: Sì,
1: di, cioè,
0: come no.
1: Secondo me, anche fatta vedere ai bimbi, è meraviglioso, perché questi fantasmi che ci portano nel passato, nel presente, nel futuro, che ci fanno fare i conti anche con le nostre superficialità, i nostri errori,
0: le nostre
1: tristezze, che diventano poi cattiverie, no? Molto,
0: ma
1: molto bello.
0: Ma poi ricordiamo anche la versione di Robert Zemeckis con Jim Carrey.
1: È vero, sì,
0: anche
1: come
0: quella
1: no,
0: anche bellissima, davvero. Beh, diciamo che l'hanno spremuto abbastanza.
1: Già mi è venuto freschino, già vorrei la copertina lì davanti al caminetto a godermi il film, che probabilmente uscirà in tutte le sale, anche in quelle italiane, quindi
0: a
1: lo aspettiamo.
0: Novembre, sì.

0: Si chiama Sweet July, la canzone dei Take That che vi abbiamo regalato in diretta qua con Magazine in Blu 2000 Estate, ed è Sweet July, dolce luglio.
1: Ah, vedi.
0: Che vede anche noi andare verso un agosto e, insomma, e terminare qua la nostra il nostro piccolo contributo di quest'anno qui in diretta da Rimini con il Magazine in Blu 2000 Estate. Da lunedì torna Daniela Lami, la titolare, la conduttrice che abbiamo salutato e qui mandiamo un abbraccio, e noi siamo pronti per andare un po' in vacanza.
1: Vabbè, diciamo che ci basta il tempo per salutarvi, salutarci, perché comunque noi ci siamo divertiti tanto. Speriamo di aver portato
0: sempre
1: un po' di leggerezza a chi ci ha ascoltato. Un grande applauso al nostro Matteo Munaretto, che
0: certo,
1: è puntualissimo, perfetto. Manco Holland guida le nazionali come
0: così,
1: lui,
0: no.
1: E quindi noi siamo felici. Continuate a tutte le volte che parlerete di Holland, quest'estate pensateci, perché è stato un po' il leitmotiv di queste due settimane.
0: Un abbraccio da Rimini, grazie per essere stati con noi. Tra poco le news e buona estate a tutti.
1: Ciao.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran, gli Stati Uniti colpiscono una petroliera a Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme. La Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
2: Con il petrolio che è tornato a superare i 100 dollari al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina, che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti, ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglie, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità, a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
4: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia, i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir. Se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Per una sparatoria vicino a due israeliani e quattro palestinesi, ce ne parla Maurizio Dischino.
6: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. Un'operazione su vasta scala soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito la. Le incursioni fanno seguito avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per le emergenze e incendi. La Francia mobilita l'esercito. In Spagna il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capeferrà residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canada mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini, e fra i 12 milioni i caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia. Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
8: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiati in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 3862.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.

0: World Music, Music FFM.
1: Ciao ciao, ciao ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, questa Dance 80 ritorna all'appuntamento dedicato alla musica dance rigorosamente anni 80 con tutti i grandi successi che ben conosciamo e anche le cose che magari qualcuno di noi ha dimenticato. Come sempre però partiamo da un grandissimo successo e stavolta ad aprire questa nuova puntata di Dance 80 c'è Geraldine Hunt con Can't Fake the Feeling.

Can't Fake the Feeling per Geraldine Hunt, singolo del 1980, disco che arrivò anche alla numero 1 della dance chart di Billboard. Sono molti i remix dei singoli anni 70 e 80 che vengono oggi catalogati nel genere new disco. Per molti è una vera e propria seconda giovinezza, proprio come per questo disco di Geraldine Hunt, che grazie a Real People e al remix di John Morales oggi suona così.

come detto, sono tantissimi remix che vengono riproposti oggi di grandi successi, ma di cose anche più sconosciute. A proposito di un grande successo, il remix che oggi suona grazie a Mirko Boni di Conga dei Miami Sound Machine suona così.

L'amico di Dance 80 Pier Michele Bozzetti, ovvero Mico Mission, dal 1984 con la sua hit How Old Are You, dall'album di debutto invece dei New Order Ceremony. Adesso ascoltiamo uno dei loro più grandi successi. Si chiama True Fate, prodotto in tantissime versioni. L'originale arrivò alla quarta posizione nella classifica inglese.

uno dei primi dischi che il nostro Fabrizio suonava nei club milanesi. Robert Sacchi dal 1982, abbiamo ritrovato Dance 80 Jungle Queen. Questo è il programma che vi fa riascoltare tutta la musica degli anni 80 in tutti i suoi generi, e nel corso delle nostre puntate li abbiamo davvero passati quasi tutti. Rimaniamo nel 1982 con il singolo Situation degli Yazoo. Inizialmente questo singolo era situato nel lato B di Only You, ma funzionò davvero molto molto bene fin dall'inizio, arrivando anche alla numero 2 della chart inglese ed entrò anche nella Hot 100 di Billboard.

0: now that you've gone and you have left me, I had to learn. I had to learn how much it hurts to play those vicious games.
1: Dalla Svizzera Yellow con Vicious Game, singolo del 1983, teniamo il ritmo con una produzione italiana di Via Verdi, 1985 l'anno di uscita della loro

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Dance 80.

Edward Huntington, questo è il vero nome di Eddie Huntington, non si è allontanato tantissimo per quello che riguarda la scelta del nome d'arte. 1987 abbiamo ritrovato Up and Down qui a Dance 80. Per chi vuole rimanere costantemente con la musica di Dance 80 in ogni momento della giornata, basta che si colleghi al nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete arrivare velocemente anche alla pagina dove c'è la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

Ivano Brunali per il progetto Hivo, una produzione dell'Italo Disco dal 1985 ritrovato con To Be Together. Ancora Italo Disco, stavolta con Walter Bassani, il suo progetto Meccano, 1986. Questa è Activate My Heart.

Lei è Robin Brown, voce del progetto Billy, un singolo 100% house dal 1986 con Nobody's Business. Rimaniamo ancora nello stesso genere, stesso anno 1986, quindi gli inizi della house, con un pioniere del genere. Lui è Jesse Saunders, per lui il progetto The Force con It's Okay, It's Okay. I'm out.

È con una hit che chiudiamo questa puntata di Dance 80, per la precisione con il disco dei Break Machine. Si chiama Street Dance. Noi ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Torniamo puntuali la settimana prossima, sempre qua su Radio Icaro, a tenervi compagnia il pomeriggio del sabato alle 15.30 e poi in replica il mercoledì alle 22. Ma se volete rimanere con noi, le coordinate sono molto facili da ricordare. Prima di tutto il nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve non solo per sapere tutto del mondo della dance anni 80, ma anche per venirci a trovare nella pagina del podcast, dalla quale potete scaricare le puntate di Dance 80 da riascoltare quando volete. E poi potete arrivare velocemente alla pagina della web radio, che suona anni 80 24 ore su 24. E poi ci trovate anche sui social, come sempre Facebook, Twitter, dove tra l'altro ci sono anche i titoli delle canzoni e quindi la playlist del programma che state ascoltando. E quindi insomma è molto facile entrare nel nostro mondo. A questo punto noi ci salutiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima. E l'ultimo disco di oggi è quello dei Fine Young Cannibals, si chiama Johnny Come Home. Ciao a tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, la musica con

0: quel giorno.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: in Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. I roghi hanno già determinato l'evacuazione di 270.000 persone. Un nuovo video sulla vicenda di Fakir riaccende il dibattito. Domani a Bologna una nuova manifestazione. Golfo sempre ad alta tensione. Il conflitto si allarga con l'intervento degli Houthi filo-iraniani. In corso uno dei grandi esodi estivi. A pesare sulle partenze il caro carburanti. Il governo studia interventi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo al Signore di essere guariti, di essere curati. Ci prepariamo ad ascoltare con attenzione la Sua parola. E mi raccomando, oggi fate molta attenzione perché dopo vi interrogo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare cosa faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Grazie.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Abbiamo a che fare questa sera con tre parabole. Le prime due parabole hanno una frase che si ripete. Ve la ricordate qual è? C'è una frase che si ripete, questa è la cosa più preziosa. Cos'è che si ripete nelle tre parabole, anzi nelle prime due? Chi gli viene in mente? Ah, ma io vi interrogo, ve l'ho detto. Voglio la risposta, Come? Vende? Vende tutti i suoi averi. È questa la frase fondamentale. Il nostro problema è che non sappiamo scegliere. Se si tratta di aggiungere una cosa a tutte le altre, va benissimo, perché in fondo siamo persone avide. Io sono avido. Lo sono per natura, credo che lo siamo tutti. Se uno mi dà qualcosa in più di quello che ho, non ho difficoltà a prenderlo. Nella mia vita non mi sono fatto mancare niente. Se è abbastanza diffuso l'amore per le macchine grosse, io ho superato tutti. Mi sono comprato persino la Corriera. Era un 15.000 di cilindrata, 280 cavalli, uno spettacolo. Cambiato l'olio, 28 kg d'olio. Mica tutti possono fare, vantarsi delle cose come queste. Che cos'è il regno dei cieli, in primo luogo? Potrebbe essere una famiglia armoniosa, che vive in pace? Io, che cosa sono disposto a rinunciare per questo? Perché questa parabola è proprio, queste parabole sono proprio sciocche. Cioè, se uno trova un tesoro nel campo, perché non se lo tiene e basta? Perché deve chiuderlo di nuovo sottoterra? Perché deve vendere tutti i suoi averi per averlo? Non è una cosa intelligente. Che cosa ci vuol dire Gesù per questo? Se uno ha un amore per le perle e vede una perla bellissima e vende tutto quello che ha e poi gli rimane solo la perla, che cosa se ne fa di quella perla? Per tenerla in vetrina? Mica ci mangia con quella perla. Qual è il messaggio che il Signore ci vuole dare? Perché non è mica un buon affare tutto quello di cui si parla in questo racconto. non c'è nessun guadagno. E il centro è in questo: vende tutti i suoi averi. E la cosa è buffa, perché noi siamo un mondo che vive nell'abbondanza. Ci lamentiamo di essere poveri. Le strade sono piene di milioni di automobili, di gente che va in vacanza. Non è mica una roba necessaria andare in vacanza. E anche noi, secondo me, sbagliamo, portiamo i bambini a fare la vacanza. A cosa serve la vacanza? Poi ci illudiamo che durante la vacanza hanno imparato a voler bene il Signore. Illusione. Mi ricordo che quando sono entrato in seminario, dopo un piccolo campeggio a Loppiano, ci hanno portati a San Vito a cavare le patate nei campi di Don Pier Giorgio, che a quei tempi non era ancora prete, ma era un teologo. L'anno dopo un campo di lavoro nel sud dell'Italia, in Puglia. Da prete portai un paio di volte i ragazzi degli scout a lavorare nelle proprietà sequestrate all'Andrangheta in Calabria. Quelle sono scelte. Si rinuncia a qualcosa per... Prendemmo i treni che vanno piano, per spendere poco. Ci abbiamo messo 24 ore, credo, per arrivare in Calabria. Ci siamo abituati alla vita comoda, alla vita di chi non è disposto a rinunciare a niente. Qui il Vangelo parla di uno che vende tutti i suoi averi per... È bello avere una moglie che ti accoglie con gioia quando vai a casa, ma tu che cosa sei disposto a rinunciare per avere questo? È bello avere un marito disponibile, disposto all'ascolto, disponibile ad aiutarti, ma tu che cosa fai per avere questo? A che cosa rinunci? Viviamo in un mondo dove c'è il calcetto, l'aperitivo con gli amici, con le amiche, la palestra. A cosa rinunciamo per costruire una vita felice? La questione della rinuncia è vitale. Quando veniamo battezzati, veniamo unti con l'olio dei catecumeni, che è l'olio della forza del combattimento. La vita è un combattimento, ma noi vogliamo combattere. Combattere è fatica, resistere alle tentazioni. È facile entrare in delle dipendenze che diventano padroni di noi, dalle quali non siamo più capaci di uscire. L'illusione di tanto io smetto quando voglio, e poi ci si accorge che non è vero per niente. Allora, qui si parla di uno che non fa un grande affare, ma che è uno coraggioso. Vende tutti i suoi averi per... Voi forse vi ricordate la favola di Pinocchio. Pinocchio, suo babbo, rinuncia ai suoi averi per questo figlio. Tornò a casa, la giacca non ce l'aveva, aveva l'abecedario per il figlio, e al figlio che gli domanda come mai la giacca non ce l'hai più, amo tanto non ho freddo e nevicava. Quando Pinocchio diventa un bambino, quando per amore di quel papà che ha rinunciato a tutto per lui, è disposto a buttarsi in mare per andarlo a cercare e lo trova in fondo alla balena, al pesce cane, e quando tornati a riva si prende cura di quest'uomo ormai ammalato, ecco che smette di diventare un burattino e finalmente diventa un essere umano. Ma è l'amore che fa breccia nel cuore di Pinocchio. È l'amore di Mastro Geppetto. È l'amore di Gesù che deve far breccia nel nostro cuore. Colui che non ha esitato a morire sulla croce per me. E che mi propone come via di salvezza questa cosa che abbiamo ascoltato. Vende tutti i suoi averi per... E Pinocchio diventa finalmente un bambino quando l'amore per il suo papà fa di lui una creatura nuova. Non si imparano queste cose a un campeggio. Non si imparano queste cose andando in vacanza. Non si imparano queste cose in una casa comoda, dove non manca niente. Queste cose si imparano quando mancano molte cose. E c'è uno psicologo su internet che dice che l'educazione non consiste nel dare, ma nel togliere. E dice, quando vengono da me i genitori e mi dicono, ma io ho dato tutto a mio figlio, io gli dico, ma sei scemo, se gli dai tutto, lui non ha più niente da fare. Ricordiamocele queste cose. Vende tutti i suoi averi per... Pratichiamole ognuno per se stesso, ricordando che la rinuncia è indispensabile per fare qualunque cosa.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio. Padre buono, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.

friend.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.